piano. Hey, tete tete nyankopo. Yakro. Yeshe wani onyam. Erodi nyamie. Yawura yi.